casito Gucci, so che fa l'italiano, capisci? Yeah. Vuoi bere ma il vodka, il vodka, da destra lo bevo sempre.

Meto nastra, tiro nastra, meto nastra, chuva de nastra, meto nastra, tiro nastra, meto na ISO.